ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo

0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
1: Hej, det är Svartali.
2: Nej,
1: så vet du inte. Kaj vill en då?
3: Wow.
1: Vi kommer att ha det kravbuchi.
2: Kattet är marrol säg paramitja. Forosko balamo, råden gick tomte.
4: Kada se jek podversion katar avas peci buci, anda kada programo jas resas manushen per lenge buca, e kana jas tika sokerel e Jenny Kay, so se jek regisör tai dress coach. Taven bartale messe me gloria tai tume di kempek avas peci buci, anda kada programo jas resas manushen per lenge buca.
1: Taven bartale romale tai messimo marek, ta gestando studio kate amenza si e Jenny Kay, taves bartale Jenny.
2: Nais.
1: Drago ki kate san sarchulistu.
2: Mishto mange?
1: Dicel pe prato che mi stai tuke.
2: Nice.
4: Jenny, sar dikes tu pe cibuci, sar aciares tu kote?
2: Mange muribuci tista importantno si, che drago mange muribuci ai rublici, kadi buci, antimedia.
4: Dai camorte pochavtu tar, Jenny, tu usce sopretai jas pe buci, vai cibuci, cio traio. Sar pendenas.
2: Cioè, pare sa, quindi possiamo attaccare. Univara c'era che non è ferdi e buci, che vare che è tavi moroilo.
4: Ok.
2: Buttando moroilo, andi buci.
1: Ale da magino vi che dosta butke dan buci andi media, che danno o programma Jenny Möter, che danno programma Romano International in Jazz, poi spete, che danno vi mogis che vid, undere shavoring programma takani che res dubba shos hangura aktorenza peca di serie so jal creicioneschi yul calendar. So star gindis che tu buci azi sande media, Jenny?
2: Ciana, me gindivsi che kamavte kravga dei buci, tista zulale, sai, e che... Ek branchi kasi